0: this is Lost Johnny from the Slow Life Sound System. I love this radio station because it's real. Real people, real stories, real ideas, real music. 2SCR 107.3, real radio.
1: From Italy, a tango by Nino Taranto.
2: Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto secca dente in bocca, ma non fuma, non ci vedo, e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile ripiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca e scarpa, e non ne compra ma ti fa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci. È ridotto quest'uomo per te. Ma cattai un cappelluccio tuosto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in cava. Come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito i papà e mi ha detto il cusatore: non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, lo consiglio d'oietà. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo. O portiere te ne chiave, dove andate? A sale e ballo, mi commuovo e penso che te facevo pocherino tutte sere assieme a me, mamma faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda.
3: Stupisci!
2: Stupisci! Che ridotto quest'uomo per te! Agatha, guarda! Stupisci! Che ridotto quest'uomo per te! Olé, è finito!
4: Hi, this is EO from When the Levee Breaks on 2SER. I've been co-hosting this music show for 13 years and a keen listener of 2SER for a bit longer than that. Imagine trying to find the music that you love on 2SER at this consistently high standard station-wide somewhere else. That's right, you won't.
1: From Helsinki, Kaoko Vitamaki Quintetti and Northwest Passage.